Da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un sms al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23, per la tua pubblicità commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: La nostalgia del passato.
1: Rete 1 Network.
0: L'entusiasmo del presente.
1: Rete 1 Network.
0: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
1: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: solo grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni. Oh!

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

71 Network. Hits and Gold Classics. And Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Rete1.net.

ascoltare. Sei su Rete 1 Network. Rete 1 Network. Oldies. Oldies. Classics. Classics. And new hits. And new hits. Continua ad ascoltare.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: RTL 1 Network.
1: Sono le 6:01.
2: È l'ora esatta.
3: Quando la musica è protagonista, passato e presente si fondono. I migliori successi di sempre.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network. Rete 1 Network.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 7 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
4: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Fine settimana denso di appuntamenti politici a partire dalla Premier Meloni, che a Roma ha chiuso la festa dei giovani di Fratelli d'Italia annunciando l'arrivo imminente in Consiglio dei Ministri di un provvedimento che introduce per legge un tetto agli studenti stranieri per classe, l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori di quelli con problemi gravi di inserimento scolastico, il divieto di burka e niqab a scuola, misura utile, sostiene la Premier, per affrontare una questione di civiltà. Per la Lega, dal consueto palco di Pontida, a fronte delle tensioni interne, il leader del Carroccio Salvini ha richiamato all'unità e ha annunciato: proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario per decidere insieme e marciare compatti. A Milano, a Nova, la kermesse dei 5 Stelle, Giuseppe Conte ha parlato delle sfide cruciali del nostro tempo. Siamo sull'orlo del precipizio, è il momento di una politica radicalmente e autenticamente progressista. In Germania, con le elezioni regionali, l'ultimo voto del 2026 consegna l'immagine di un paese che cambia e prema le ricette più radicali per uscire dalla crisi e superare le paure che avviliscono i tedeschi. L'ultradestra di AfD ha vinto con il 38% nel secondo Land dell'Est, il Mecklenburg-Pomerania, ma è senza alleanze per governare. I cristiani democratici, per la prima volta nella loro storia, non sono entrati nel Parlamento del Land. La sinistra della Linke, invece, ha conquistato Berlino con il 25,7% e opinione diffusa che sarebbe abbastanza da far cadere un cancelliere, ma Friedrich Merz ha preso la parola a sorpresa subito dopo gli exit poll che davano il suo partito ancora in bilico per annunciare esattamente il contrario: non ha alcuna intenzione di mollare. In Russia, invece, come preannunciato, il partito di Vladimir Putin ha vinto le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento. Alta l'affluenza, al 56%, superiore al dato del 51,7% del 2021. Nel frattempo, il leader ucraino Zelensky fa sapere di aver parlato con il presidente statunitense Trump. È stata una conversazione importante, abbiamo avuto modo di discutere di molte cose, afferma, annunciando l'intenzione di incontrarsi a New York. Stiamo lavorando insieme al team americano, aggiunge, e siamo pronti a intraprendere passi davvero seri. La cronaca: è accusato di omicidio il 35enne di Cuneo, ha sparato contro un gruppo di ladri sorpresi nel cortile di casa, uccidendone uno. La vittima, inizialmente descritta come un uomo dell'est Europa, è stata identificata. Si tratta di un 36enne di origini albanesi con precedenti per reati contro il patrimonio. Gli altri componenti della banda di malviventi sono invece riusciti a fuggire. Lo sport calcio: con la quinta giornata di Serie A, San Siro finisce 3-0 tra Milan e Lecce, con i rossoneri che arrivano alla sosta meno 2 dal terzetto di testa. Roma, Inter e Lazio. Successo casalingo anche per la Juventus: Atalanta battuta 2-0, il Como cede 2-0 al Frosinone, il Parma sconfigge al Tardini il Genoa 2-1, pareggio 1-1 invece Fiorentina e Napoli. Europei di volley maschile: l'Italia batte 3-0 la Danimarca, mercoledì ai quarti sfiderà la Finlandia. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

giorno. Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: RT1 Network.
1: Grandi emozioni in FM.
0: I successi del passato, le novità del presente. Solo musica che piace.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata. La radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: d'azione in primo piano le elezioni regionali in Germania. Anche in Mecklenburg-Pomerania l'estrema destra di AfD ha vinto raggiungendo il 38% delle preferenze, ma è senza alleanze per governare, mentre i socialdemocratici dell'SPD sono arrivati al 36%. Crolla invece la CDU, il partito del cancelliere Merz. È un disastro, sono responsabile, ha dichiarato Merz, che però non annuncia passi indietro. Nell'amministrativa a Berlino la sinistra della Linke ha vinto con il 25% davanti alla CDU e all'AfD. Resta alta la tensione in Medio Oriente. Rientrato in anticipo alla Casa Bianca, Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Sto decidendo se e quando farli saltare in aria, è meglio che si comportino bene. Il tycoon si dice disponibile a incontrare il presidente iraniano Pezeshkian dopo l'attacco degli Houthi yemeniti vicino a Riyadh. Intanto Washington ha diffuso un'allerta ai cittadini americani della regione. In Italia con la politica, con i tanti appuntamenti di ieri, a Roma Fenix, la festa di gioventù nazionale, Giorgia Meloni ha annunciato un provvedimento in Consiglio dei Ministri con cui introdurre il limite di studenti stranieri nelle classi e il divieto di indossare il burka. All'annuale raduno della Lega Pontida, il leader Salvini ha dichiarato che chiederà un congresso straordinario ad ottobre, e a Milano Anova la kermesse del Movimento 5 Stelle. Giuseppe Conte ha parlato di priorità alla crescita e agli stipendi degli italiani e ha raggiunto quasi il 92% dei consensi per il no alle armi all'Ucraina. La cronaca: è indagato per omicidio il 35enne che la notte tra sabato e domenica a Ballissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato con una pistola regolarmente detenuta, uccidendo uno dei ladri sorpresi a rubare nel cortile della sua casa. La vittima è un 36enne albanese con precedenti. I complici, forse altri 4 o 5, sono fuggiti. A Colle Beato, in provincia di Brescia, un 12enne ricoverato in pericolo di vita dopo essere stato investito da un autobus. Il ragazzino stava rincorrendo il pallone che gli era sfuggito in strada quando è stato travolto dal mezzo sulla carreggiata. Lo sport calcio: su tutti i campi della Serie A è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale. E nella domenica della quinta giornata di campionato il Milan ha superato il Lecce 3-0, la Juventus ha battuto l'Atalanta 2-0, Fiorentina e Napoli hanno pareggiato 1-1, il Frosinone ha sconfitto il Como 2-0, vittoria anche del Parma sul Genoa per 2-1. Europei di pallavolo: a Torino l'Italia agli ottavi ha sconfitto la Danimarca 3-0, gli azzurri di De Giorgi mercoledì ai quarti affronteranno la Finlandia. MotoGP: Pedro Acosta ha conquistato la sua prima vittoria in una gara lunga. Nel Gran Premio d'Austria sul circuito di Spielberg, lo spagnolo della KTM ha trionfato precedendo le Aprilia di Martine Bezzecchi. La MotoGP torna il 2 ottobre per il Gran Premio del Giappone. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Sport.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Ci attende infatti un lunedì ampiamente soleggiato quasi ovunque, da segnalare solo qualche residuo fenomeno all'estremo sud, quindi tra Calabria e Sicilia. Clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con temperature massime che sul nostro territorio non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su

oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23 per la tua pubblicità commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ogni ora sono grandi emozioni. Rete 1 Network.

0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 9:02.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione. In primo piano la politica con i tanti appuntamenti di ieri a Roma Phoenix, la festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni ha annunciato un provvedimento in Consiglio dei Ministri con cui introdurre il limite di studenti stranieri nelle classi e il divieto di indossare il burka. A Pontida, il tradizionale appuntamento della Lega, Matteo Salvini ha dichiarato che chiederà un congresso a ottobre, poi ha lanciato le richieste per la manovra. Quota 64, estensione della flat tax e 10.000 militari nelle strade, tutto da finanziare con una tassa sulle banche. E a Milano Anova, la 2 giorni programmatica del Movimento 5 Stelle con Giuseppe Conte, il 91,7% degli iscritti ha votato contro l'invio di aiuti all'Ucraina. Andiamo all'estero con le elezioni regionali in Germania. L'ultimo voto del 2026 cambia gli equilibri politici tedeschi. AfD ha vinto nel Mecklenburg-Pomerania con il 38,2%. La CDU resta fuori dal Parlamento regionale per la prima volta. Il cancelliere Merz ha ammesso il disastro ma annuncia che non intende mollare. A Berlino invece la Linke ha conquistato il primo posto con il 24,9%. E si è votato anche in Russia per la Duma, la Camera Bassa. Il partito di Putin, Russia Unita, ha vinto con circa il 58% delle preferenze. L'affluenza si è attestata al 56%. Il conflitto in Ucraina ha pesato sulla terza e ultima giornata di elezioni. Ieri tanti gli attacchi di Kiev su tutta la Russia, particolarmente colpita la regione di Mosca. 2 morti e danni alla principale raffineria della capitale. Nella notte a Kiev ucciso una mamma e i suoi 2 bambini. Torniamo in Italia con la cronaca. Un blitz delle forze dell'ordine contro la camorra ha portato all'arresto di 34 persone tra Caivano e Casoria nel Napoletano. I fermati sono ritenuti gravemente indiziati di associazione armata di tipo camorristico, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del metodo mafioso. A Milano un 20enne marocchino è ricoverato in pericolo di vita dopo essere stato accoltellato. Fermato con l'accusa di tentato omicidio, un 28enne connazionale della vittima ritenuto responsabile dell'aggressione. E a Roma un 53enne ha accoltellato una conoscente 48enne russa. La donna non sarebbe in gravi condizioni. L'aggressione sarebbe avvenuta in seguito a una lite condominiale. L'uomo è stato fermato. Lo sport calcio: nella domenica della 5ª giornata di Serie A, vittoria del Milan sul Lecce per 3-0. La Juventus ha superato l'Atalanta 2-0. Il Frosinone ha battuto il Como 2-0. Il Parma ha sconfitto il Genoa 2-1. La sfida tra Fiorentina e Napoli è finita in parità 1-1. Europei di pallavolo: l'Italia a Torino ha battuto la Danimarca 3-0 agli ottavi di finale. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi torneranno in campo mercoledì, dove ai quarti se la vedranno con la Finlandia. MotoGP: Pedro Acosta ha trionfato nel Gran Premio d'Austria sul circuito di Spielberg. Lo spagnolo della KTM ha preceduto le Aprilia di Martine Bezzecchi. In classifica balzo in avanti per Martin, che ora è più 12 su Marc Marquez e più 42 su Bezzecchi. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
2: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Ogni ora grandi successi. Ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network. Hit Station. Big Emotions.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bell'Acqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bell'Acqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: grandi successi, sono grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Classe, niente burca, niqab a scuola. Il provvedimento con le nuove norme deve ancora arrivare in Consiglio dei Ministri, ma sta già facendo discutere, in particolare dubbi sul numero massimo di alunni stranieri per classe. Questione fondata e condivisibile in termini didattici, ma di difficile soluzione tecnica, spiega il presidente dell'associazione Presidi Giannelli, che porta l'esempio di scuole dell'infanzia primaria in quartieri dove è maggioritaria la presenza di stranieri, e ricorda che neppure la circolare emanata nel 2010 dall'allora ministra Gelmini, con un tetto del 30% ai minori stranieri, ha potuto trovare applicazione. Le elezioni in Germania, AfD cresce ancora e trionfa anche nel Land del Mecklenburg-Pomerania con il 38,2% dei voti, ma non potrà governare perché non trova alleanze. L'SPD è seconda al 35,5%, mentre crolla la CDU che non raggiunge il 5% e per la prima volta resta fuori dal parlamentino regionale. Il cancelliere Merz definisce il risultato del suo partito un disastro, ma non intende lasciare. Alle amministrative di Berlino, la sinistra di Linke prima con il 25%, i cristiano-democratici al 20% davanti all'estrema destra, comunque in netto rialzo. In Russia, prime elezioni dall'invasione dell'Ucraina, Putin vince senza avversari, esito scontato. Il partito del presidente ottiene oltre il 57% e conserva la maggioranza alla Duma. Nella notte ancora attacchi incrociati, centinaia di droni ucraini sulla regione di Mosca, per lo più abbattuti, ma si segnalano comunque due vittime e diversi feriti. Colpita anche una raffineria, Zelensky fa sapere di aver parlato con Trump e fissato un incontro a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. In NATO, Washington non si unisce all'Arabia Saudita negli attacchi congiunti contro gli Houthi nello Yemen, lo riferisce il New York Times citando funzionari della Casa Bianca. Secondo il quotidiano, per due settimane Trump ha valutato se accogliere le richieste saudite di un intervento americano contro il movimento yemenita filo iraniano che ha ripreso gli attacchi contro Riyadh, ma per il momento ha deciso di no. La cronaca italiana: è indagato a piede libero per omicidio l'autotrasportatore 35enne che a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo ha sparato ad alcuni ladri sorpresi nel cortile di una cascina in ristrutturazione, uccidendone uno. Roberto Mollo dovrebbe essere ascoltato oggi in procura. Oltre all'autopsia della vittima, un albanese 36enne con precedenti per reati contro il patrimonio, i magistrati disporranno anche una perizia balistica. Mollo ha infatti sparato nel buio con un'arma regolarmente denunciata, ma che avrebbe potuto usare solo nella sua abitazione. In fuga e ricercati complici dell'albanese. Lo sport calcio Serie A: nella domenica della quinta giornata vincono Milan e Juventus. I rossoneri superano Lecce 3-0, la squadra di Spalletti regola 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como a Frosinone 2-0 e primo successo per il Parma 2-1 al Genoa, sempre penultimo con un punto e panchina a rischio per De Rossi. E ora il campionato si ferma per dare spazio all'Italia di Roberto Mancini all'esordio Nations League venerdì all'Olimpico contro il Belgio. Gli europei di pallavolo: l'Italia sprinta con la Danimarca 3-0 a Torino negli ottavi di finale, mercoledì la sfida dei quarti contro la Finlandia. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bell'Acqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia matta. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bell'Acqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Ci attende infatti un lunedì ampiamente soleggiato quasi ovunque, da segnalare solo qualche residuo fenomeno all'estremo sud, quindi tra Calabria e Sicilia. Clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con temperature massime che sul nostro territorio non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su

classici di ieri. Le hits di oggi. Le hits di oggi. I successi di domani. Rete 1 Network regala emozioni. Ora dopo ora.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire per la tua pubblicità. Scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: in classe, niente burka e niqab a scuola. Il provvedimento con le nuove norme deve ancora arrivare in Consiglio dei Ministri, ma sta già facendo discutere, in particolare dubbi sul numero massimo di alunni stranieri per classe. Questione fondata e condivisibile in termini didattici, ma di difficile soluzione tecnica, spiega il presidente dell'associazione Presidi Giannelli, che porta l'esempio di scuole dell'infanzia e primarie in quartieri dove maggioritaria è la presenza di stranieri, e ricorda che neppure la circolare emanata nel 2010 dall'allora ministra Gelmini, con un tetto del 30% ai minori stranieri, ha potuto trovare applicazione. Le elezioni in Germania: AfD cresce ancora e trionfa anche nel Land del Mecklenburg-Pomerania con il 38,2% dei voti, ma non potrà governare perché non trova alleanze. L'SPD è seconda al 35,5%, mentre crolla la CDU, che non raggiunge il 5% e per la prima volta resta fuori dal parlamentino regionale. Il cancelliere Merz definisce il risultato del suo partito un disastro, ma non intende lasciare. Alle amministrative di Berlino, la sinistra di Linke prima con il 25%, i cristiano-democratici al 20% davanti all'estrema destra, comunque in netto rialzo. In Russia, prime elezioni dall'invasione dell'Ucraina, Putin vince senza avversari, esito scontato. Il partito del presidente ottiene oltre il 57% e conserva la maggioranza alla Duma. Nella notte ancora attacchi incrociati, centinaia di droni ucraini sulla regione di Mosca, per lo più abbattuti, ma si segnalano comunque due vittime e diversi feriti. Colpita anche una raffineria, Zelensky fa sapere di aver parlato con Trump e fissato un incontro a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. In NATO, Washington non si unisce all'Arabia Saudita negli attacchi congiunti contro gli Houthi nello Yemen, lo riferisce il New York Times citando funzionari della Casa Bianca. Secondo il quotidiano, per due settimane Trump ha valutato se accogliere le richieste saudite di un intervento americano contro il movimento yemenita filo-iraniano che ha ripreso gli attacchi contro Riyadh, ma per il momento ha deciso di no. La cronaca italiana: è indagato a piede libero per omicidio l'autotrasportatore 35enne che a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato ad alcuni ladri sorpresi nel cortile di una cascina in ristrutturazione, uccidendone uno. Roberto Mollo dovrebbe essere ascoltato oggi in procura. Oltre all'autopsia della vittima, un albanese 36enne con precedenti per reati contro il patrimonio, i magistrati disporranno anche una perizia balistica. Mollo ha infatti sparato nel buio con un'arma regolarmente denunciata, ma che avrebbe potuto usare solo nella sua abitazione. In fuga e ricercati con dell'albanese. Lo sport calcio Serie A: nella domenica della quinta giornata vincono Milan e Juventus. I rossoneri superano Lecce 3-0, la squadra di Spalletti regola 2-0 l'Atalanta. Cade invece il Como a Frosinone 2-0 e primo successo per il Parma 2-1 al Genoa, sempre penultimo con un punto e panchina a rischio per De Rossi. E ora il campionato si ferma per dare spazio all'Italia di Roberto Mancini all'esordio Nations League venerdì all'Olimpico contro il Belgio. Gli europei di pallavolo: l'Italia sprinta con la Danimarca 3-0 a Torino negli ottavi di finale, mercoledì la sfida dei quarti contro la Finlandia. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892-95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
6: Je vais tenir.

Grandi successi, grandi successi. Ogni ora. Grandi emozioni, grandi emozioni. Rete 1 Network. Hit Station. Big Emotions.

0: Shoot. Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Teleradio Network.
1: Sono le 12:01.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Importante svolta nelle indagini sulla morte di Antonella Diaz e della figlia Sara Di Vita avvelenate con la ricina durante le feste di Natale a Pietracatella in provincia di Campobasso. Secondo gli esperti del laboratorio di Berlino, chi ha maneggiato il veleno si trovava in casa. Tracce della letale tossina sarebbero state infatti trovate su diversi oggetti presenti nell'abitazione dell'ex sindaco del comune molisano Gianni Di Vita, anche egli intossicato ma in maniera era più lieve rispetto a moglie e figlia, mentre l'altra figlia era assente al momento della cena incriminata. Per ora l'indagine rimane a carico di ignoti, attesa per i risultati definitivi delle analisi che dovranno accertare se più utensili contaminati siano stati toccati da una sola persona tra i sopravvissuti. In Germania, dopo la sconfitta in Sassonia-Anhalt, la CDU crolla all'elezione nella Land del Mecklenburg-Pomerania, dove la AfD trionfa con il 38,2% dei voti, ma non potrà governare perché non trova alleanze. L'SPD seconda al 35,5%, i cristiano-democratici non raggiungono il 5%. Un disastro, ha affermato il cancelliere Merz, che però non intende lasciare. Alle amministrative di Berlino la CDU tiene il 20%, dietro alla sinistra di Linke con il 25%. L'estrema destra cresce anche nella capitale. In Russia le prime elezioni dall'invasione dell'Ucraina. Putin vince senza avversari. Il partito del presidente ottiene il 57,8% e conserva la maggioranza alla Duma con 355 seggi su 450. Il portavoce del Cremlino Peskov accusa Kiev di aver provato a sabotare il voto, ma che i numerosi tentativi di attacchi informatici non hanno avuto esito. Torniamo in Italia. Vasta operazione dei carabinieri nel Napoletano, eseguite 34 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP su richiesta della DDA del capoluogo campano. I reati vanno da associazione armata all'estorsione di traffico di droga con l'aggravante del metodo mafioso. Al centro dell'inchiesta il clan Angelino. Tetto ai minori stranieri in classe, niente burka e niqab a scuola. Il provvedimento con le nuove norme deve ancora arrivare in Consiglio dei Ministri, ma sta già facendo discutere in particolare dubbi sul numero massimo di alunni stranieri per classe. Questione fondata e condivisibile in termini didattici, ma di difficile soluzione tecnica, spiega il presidente dell'Associazione Presidi Giannelli, che porta l'esempio di scuole dell'infanzia e primarie in quartieri dove è maggioritaria la presenza di stranieri, e ricorda che neppure la circolare emanata nel 2010 dall'allora ministra Gelmini con un tetto del 30% ai minori stranieri ha potuto trovare applicazione. Lo sport calcio: dopo la quinta giornata di Serie A con il terzetto Roma-Inter, Lazio in testa, il campionato si ferma a una lunga sosta di 3 settimane per dare spazio all'Italia di Roberto Mancini in attesa da 4 gare di Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre. Esordio venerdì all'Olimpico contro il Belgio, non ce la fa Cristante e al suo posto convocato Ricci del Como. Europei di pallavolo: l'Italia di Fefe De Giorgi con il vento in poppa negli ottavi di finale battuta da Danimarca 3-0 mercoledì sempre a Torino, la sfida dei quarti contro la Finlandia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensili. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Ci attende infatti un lunedì ampiamente soleggiato quasi ovunque, da segnalare solo qualche residuo fenomeno all'estremo sud, quindi tra Calabria e Sicilia. Clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con temperature massime che sul nostro territorio non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 13 in punto. È l'ora esatta. Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
1: A voi tutti un saluto e bentrovati all'ascolto. Donald Trump avrebbe deciso di non partecipare agli attacchi contro gli Houthi.

0: posizione del presidente americano. In Germania AfD vince le elezioni nel Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,3% dei voti, seconda SPD con il 35,5%, crolla la CDU del cancelliere Friedrich Merz che si ferma al 4,9% e resta fuori dal Parlamento regionale. Un disastro, ha ammesso Merz, annunciando però di voler proseguire con il programma di riforme. A Berlino vince invece la Linke con il 25,3% dei voti, CDU che esprime il sindaco uscente arriva seconda con il 19%, terza AfD che sale al 16,3%. Elezioni per la Duma, Russia Unita conserva la maggioranza costituzionale con oltre il 95% delle schede scrutinate, il partito che sostiene Putin ottiene il 57,83% dei voti e 365 seggi su 450 della Camera bassa del Parlamento. Sono le prime elezioni legislative dall'invasione su larga scala dell'Ucraina del 2022. Torniamo in Italia, il governo prepara nuove norme sulla presenza degli alunni stranieri nelle classi, sul divieto di burka e niqab a scuola. Il provvedimento non è ancora stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Per il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli, il tetto del 30% è condivisibile sul piano didattico, ma anche difficile da applicare, soprattutto nelle scuole dell'infanzia primarie e dei quartieri con forte presenza di famiglie straniere. La cronaca è importante svolta nelle indagini sulla morte di Antonella Diez e della figlia Sara Di Vita avvelenate con la ricina durante le feste di Natale a Pietracatella in provincia di Campobasso. Gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero trovato tracce della tossina su alcuni dei 131 reparti sequestrati nell'abitazione. Secondo quanto emerge dalle analisi, chi ha maneggiato la ricina si trovava in casa. L'indagine per duplice omicidio premeditato resta contro ignoti e attesi risultati definitivi. Nel napoletano vasta operazione dei carabinieri tra Caivano e Casoria contro il clan Angelino, 34 le misure cautelari disposte dal GIP di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione camorristica armata, traffico e detenzione di droga ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Lo sport calcio, la nazionale a Coverciano in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio venerdì sera all'Olimpico di Roma. Brian Cristante non può rispondere alla convocazione per un problema fisico. Roberto Mancini ha chiamato al suo posto Samuele Ricci. Pallavolo, l'Italia di Fefe De Giorgi ai quarti degli europei dopo il 3-0 della Danimarca, e gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21:05 a Torino contro la Finlandia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascolta in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

0: Ogni giorno informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.
1: Che lo que, estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego!

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire, farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 14:02.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto.

0: un nuovo cambio di posizione del presidente americano. In Germania AfD vince le elezioni nel Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,3% dei voti, seconda SPD con il 35,5%, crolla la CDU del cancelliere Friedrich Merz che si ferma al 4,9% e resta fuori dal Parlamento regionale. Un disastro ha ammesso Merz, annunciando però di voler proseguire con il programma di riforme. A Berlino vince invece la Linke con il 25,3% dei voti, CDU che esprime il sindaco uscente arriva seconda con il 19%, terza AfD che sale al 16,3%. Elezioni per la Duma, Russia Unita conserva la maggioranza costituzionale con oltre il 95% delle schede scrutinate. Il partito che sostiene Putin ottiene il 57,83% dei voti e 365 seggi su 450 della Camera Bassa del Parlamento. Sono le prime elezioni legislative dall'invasione su larga scala dell'Ucraina del 2022. Torniamo in Italia. Il governo prepara nuove norme sulla presenza degli alunni stranieri nelle classi e sul divieto di burka e niqab a scuola. Il provvedimento non è ancora stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Per il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli, il tetto del 30% è condivisibile sul piano didattico, ma anche difficile da applicare, soprattutto nelle scuole dell'infanzia primarie e dei quartieri con forte presenza di famiglie straniere. La cronaca è importante svolta nelle indagini sulla morte di Antonella Diels e della figlia Sara Di Vita avvelenate con la ricina durante le feste di Natale a Pietracatella in provincia di Campobasso. Gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero trovato tracce della tossina su alcuni dei 131 reparti sequestrati nell'abitazione. Secondo quanto emerge dalle analisi, chi ha maneggiato la ricina si trovava in casa. L'indagine per duplice omicidio premeditato resta contro ignoti e attesi risultati definitivi. Nel napoletano, vasta operazione dei carabinieri tra Caivano e Casoria contro il clan Angelino, 34 le misure cautelari disposte dal GIP di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione camorristica armata, traffico, detenzione di droga ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Lo sport calcio, la nazionale a Coverciano in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio venerdì sera all'Olimpico di Roma. Brian Cristante non può rispondere alla convocazione per un problema fisico. Roberto Mancini ha chiamato al suo posto Samuele Ricci. Pallavolo, l'Italia di Fefe De Giorgi ai quarti degli europei dopo il 3-0 della Danimarca. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21:05 a Torino contro la Finlandia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar, su carta, quando vuoi, sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: In auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: posizione del presidente americano. In Germania AfD vince le elezioni, nel Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,3% dei voti, seconda SPD con il 35,5%, crolla la CDU del cancelliere Friedrich Merz che si ferma al 4,9% e resta fuori dal Parlamento regionale. Un disastro, ha ammesso Merz, annunciando però di voler proseguire con il programma di riforme. A Berlino vince invece la Linke con il 25,3% dei voti, CDU che esprime il sindaco uscente arriva seconda con il 19%, terza AfD che sale al 16,3%. Elezioni per la Duma, Russia Unita conserva la maggioranza costituzionale con oltre il 95% delle schede scrutinate, il partito che sostiene Putin ottiene il 57,83% dei voti e 365 seggi su 450 della Camera Bassa del Parlamento. Sono le prime elezioni legislative dall'invasione su larga scala dell'Ucraina del 2022. Torniamo in Italia, il governo prepara nuove norme sulla presenza degli alunni stranieri nelle classi, sul divieto di burka e niqab a scuola. Il provvedimento non è ancora stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Per il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli, il tetto del 30% è condivisibile sul piano didattico, ma anche difficile da applicare, soprattutto nelle scuole dell'infanzia primarie e dei quartieri con forte presenza di famiglie straniere. La cronaca è importante svolta nelle indagini sulla morte di Antonella Diez e della figlia Sara Di Vita avvelenate con la ricina durante le feste di Natale a Pietracartella in provincia di Campobasso. Gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero trovato tracce della tossina su alcuni dei 131 reperti sequestrati nell'abitazione. Secondo quanto emerge dalle analisi, chi ha maneggiato la ricina si trovava in casa. L'indagine per duplice omicidio premeditato resta contro ignoti e attesi risultati definitivi. Nel napoletano, vasta operazione dei carabinieri tra Caivano e Casoria contro il clan Angelino, 34 le misure cautelari disposte dal GIP di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione camorristica armata, traffico di detenzione di droga ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Lo sport calcio, la nazionale a Coverciano in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio venerdì sera all'Olimpico di Roma. Brian Cristante non può rispondere alla convocazione per un problema fisico. Roberto Mancini ha chiamato al suo posto Samuele Ricci. Pallavolo, l'Italia di Fefe De Giorgi ai quarti degli europei dopo il 3-0 della Danimarca. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 a Torino contro la Finlandia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascolta in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Crazy Uno Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria, duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria, telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: saluto ai nostri ascoltatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione tende a rinforzarsi per l'avvio della nuova settimana. Ci attende infatti un lunedì ampiamente soleggiato quasi ovunque, da segnalare solo qualche residuo fenomeno all'estremo sud, quindi tra Calabria e Sicilia. Clima caldo ed estivo ma senza eccessi, con temperature massime che sul nostro territorio non andranno al di sopra dei 30 gradi. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire per la tua pubblicità. Scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 16:02.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Donald Trump avrebbe deciso di non partecipare agli attacchi contro gli Houthi Yemen quando le forze armate americane

0: l'elezione del presidente americano. In Germania AfD vince le elezioni nel Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,3% dei voti, seconda SPD con il 35,5%, crolla la CDU del cancelliere Friedrich Merz che si ferma al 4,9% e resta fuori dal Parlamento regionale. Un disastro, ha ammesso Merz, annunciando però di voler proseguire con il programma di riforme. A Berlino vince invece la Linke con il 25,3% dei voti, CDU che esprime il sindaco uscente arriva seconda con il 19%, terza AfD che sale al 16,3%. Elezioni per la Duma, Russia Unita conserva la maggioranza costituzionale con oltre il 95% delle schede scrutinate, il partito che sostiene Putin ottiene il 57,83% dei voti e 365 seggi su 450 della Camera Bassa del Parlamento. Sono le prime elezioni legislative dall'invasione su larga scala dell'Ucraina del 2022. Torniamo in Italia, il governo prepara nuove norme sulla presenza degli alunni stranieri nelle classi e sul divieto di burka e niqab a scuola. Il provvedimento non è ancora stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Per il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli, il tetto del 30% è condivisibile sul piano didattico, ma anche difficile da applicare, soprattutto nelle scuole dell'infanzia e primarie e dei quartieri con forte presenza di famiglie straniere. La cronaca importante è svolta nelle indagini sulla morte di Antonella Diez e della figlia Sara Di Vita avvelenate con la ricina durante le feste di Natale a Pietracatella in provincia di Campobasso. Gli esperti del Robert Koch Institute di Berlino avrebbero trovato tracce della tossina su alcuni dei 131 reperti sequestrati nell'abitazione. Secondo quanto emerge dalle analisi, chi ha maneggiato la ricina si trovava in casa. L'indagine per duplice omicidio premeditato resta contro ignoti e attesi i risultati definitivi. Nel Napoletano, vasta operazione dei carabinieri tra Caivano e Casoria contro il clan Angelino, 34 le misure cautelari disposte dal GIP di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Le accuse contestate a vario titolo comprendono associazione camorristica armata, traffico e detenzione di droga ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso. Lo sport calcio, la nazionale a Coverciano in vista dell'esordio in Nations League contro il Belgio venerdì sera all'Olimpico di Roma. Brian Cristante non può rispondere alla convocazione per un problema fisico. Roberto Mancini ha chiamato al suo posto Samuele Ricci. Pallavolo, l'Italia di Fefe De Giorgi ai quarti degli europei dopo il 3-0 della Danimarca, e gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 a Torino contro la Finlandia. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: Solo grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno queste cose, tutte quelle cene insieme, i voli presi, le cascate, l'ora in macchina.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni. Yeah!

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
5: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network. Sono le 17 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: Un saluto e bentrovati. Milano si è stretta nel dolore per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, i cui funerali si sono svolti nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un lungo applauso ha colto l'ingresso del feretro tra momenti di profondo raccoglimento. Presenti centinaia di tifosi che hanno voluto ricordare la leggenda nerazzurra. Il tuo nome resta tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva. Ciao Sandro, recita uno striscione degli ultras dell'Inter appeso nel piazzale antistante la Basilica. Per tutta questa giornata il sindaco Sala ha proclamato ufficialmente il lutto cittadino, disponendo le bandiere civiche a mezz'asta su tutti gli edifici pubblici in segno di rispetto e partecipazione della comunità milanese. Cambiamo argomento. Il presidente ucraino Zelensky dovrebbe incontrare il suo omologo statunitense Trump martedì a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York, mentre Washington ha rilanciato i propri sforzi di mediazione diplomatica volti a trovare una soluzione all'invasione russa dell'Ucraina in corso dal 2022. Il voto va oltre la mia persona, viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania, ha commentato il cancelliere tedesco Merz. Il risultato delle elezioni amministrative di ieri, che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Linke. Merz ha precisato che non c'è stato alcun dibattito sulla sua posizione all'interno del partito. Il governo ha sottolineato resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Torniamo in Italia. Tragedia a Partinico, nel palermitano, dove una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione. La morte potrebbe essere stata provocata da una delle esalazioni provenienti da due cisterne che, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, erano sature di anitride carbonica. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024, che provocò la morte di 5 persone. Le condanne per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato, che ha dato il suo consenso, anche se ora aspetterà al GIP prendere una decisione in merito. Lo sport, calcio. Dopo la quinta giornata di Serie A, il campionato si ferma, una lunga sosta di 3 settimane per dare spazio all'Italia di Roberto Mancini, attesa da 4 gare di Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre. Esordio venerdì all'Olimpico contro il Belgio. Voglio vincere nuovamente in nazionale, è il proclama di Mancini al suo primo raduno a Coverciano dopo il rientro da CT Azzurro. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: Rete 1 Network. I successi del passato, le novità del presente.
0: Solo musica che
1: solo
0: piace.
1: Musica che piace.
2: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Sąd.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 18:02.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Le 3 testate giornalistiche a cui Donald Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, CNN, MS Now e Politico, hanno intentato causa basata sul primo emendamento per riottenere l'accesso, lo riporta la stessa CNN. La richiesta di emergenza sarà esaminata da un giudice federale del Tribunale Distrettuale di Washington DC e potrebbe portare a udienza già questa settimana. Questa mattina abbiamo informato il governo che presenteremo una denuncia per proteggere i nostri diritti e difendere il principio secondo cui il governo non decide cosa la stampa riporta o pubblica, affermano le testate. Voltiamo pagina, il governo resterà per

0: Berlino, dove ha perso contro la Linke. Ciò che mi preoccupa maggiormente, ha aggiunto, è il crescente antisemitismo, soprattutto a Berlino. Milano si è stretta nel dolore per l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, storica bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, i cui funerali si sono svolti nella Basilica di Sant'Ambrogio. Un lungo applauso ha colto l'ingresso del feretro tra momenti di profondo raccoglimento, presenti centinaia di tifosi che hanno voluto ricordare la leggenda nerazzurra. Il tuo nome resta tra le pagine della nostra storia, il tuo ricordo nel cuore della nostra curva. Ciao Sandro, recita uno striscione degli ultra dell'Inter appeso nel piazzale antistante la Basilica. La procura di Caltanissetta indaga per sequestro di persona nell'ambito delle indagini sulla scomparsa avvenuta venerdì sera delle due sorelline di 12-8 anni sparite a San Cataldo e ritrovate sabato in un negozio che vende articoli cinesi. È stato aperto un procedimento a carico di ignoti. La procura indaga perché ci sono ancora circostanze poco chiare. Il negozio è stato posto sotto sequestro. Le due bambine intanto sono state trasferite insieme agli altri quattro fratelli in una comunità protetta. Ancora cronaca, 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito di Calenzano avvenuta il 9 dicembre 2024 che provocò la morte di 5 persone hanno deciso di patteggiare. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. La procura di Prato ha dato il suo consenso, ora aspetterà il GIP prendere una decisione in merito. Lo sport calcio all'inizio della sua seconda avventura alla guida del la nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa in vista delle 4 gare di Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre. Sono sicuro che qualcosa nei prossimi 4 anni porteremo a casa. Non inizio mai per perdere, ha detto Mancini, c'è bisogno di vincere e dobbiamo cercare di farlo in fretta. Siamo positivi di giocatori, qualcosa mi intendo. Ed era questa l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.
2: Let me tell you.

passato, le novità del presente. Oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è

0: Hot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: per finta.
1: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. And Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Rete1.net.

Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network. Rete 1 Network. Oldies. Oldies. Classics. Classics. And new hits. And new hits. Continua ad ascoltare.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 19:03. È
1: l'ora esatta. Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico nel 10° anniversario del terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia provocando 299 morti. Il Capo dello Stato ha reso omaggio alle vittime del sisma deponendo una corona d'alloro di fronte alla stele che le ricorda, presente anche il Ministro dell'Istruzione Valditara. Le nostre scuole dovrebbero essere luoghi in cui nessuno si sente escluso. A dirlo intervenendo al Consiglio Episcopale Permanente a Roma è stato il presidente della CEI, il Cardinale Matteo Zuppi, parlando della scuola italiana a pochi giorni da rientro in classe degli studenti. Non possiamo accettare, spiega, che il luogo di nascita, la condizione economica fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. Voltiamo pagina. Il gruppo TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto alla CNN, MS Now e Politico di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione per protesta contro il tycoon. E intanto le tre testate giornalistiche hanno intentato causa basata sul primo emendamento per proteggere i nostri diritti e difendere il principio secondo cui il governo non decide cosa la stampa riporta o pubblica, si legge in una nota. Il voto va oltre la mia persona. Viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania, ha commentato il cancelliere tedesco Merz, riferendosi al risultato delle elezioni amministrative di ieri che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Linke. Merz ha precisato che non c'è stato alcun dibattito sulla sua posizione all'interno del partito. Il governo, ha sottolineato, resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Torniamo in Italia. La cronaca: dopo 25 anni in carcere in Florida e poco più di 2 anni dopo il suo rientro in Italia, Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. A deciderlo è stato il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì sera celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo. Forti era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Tornato in Italia nel maggio 2024, ora detenuto a Verona. In chiusura lo sport, calcio: dopo la quinta giornata di Serie A il campionato si ferma per 3 settimane per dare spazio all'Italia, attesa da 4 gare in Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre. Esordio venerdì all'Olimpico contro il Belgio. Voglio vincere nuovamente in nazionale, è il proclama di Roberto Mancini al suo primo raduno dopo il rientro da CT Azzurro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming. www.rete1.net.

0: Top.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza?
2: No? Avrebbe potuto.
1: Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo.
2: Fatti sentire. Fatti sentire.
1: Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network.
3: Rete 1 Network.
1: Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva.
3: Concessionaria esclusiva.
1: Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.
2: Farti sentire.

A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico nel 10° anniversario del terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia provocando 299 morti. Il Capo dello Stato ha reso omaggio alle vittime del sisma deponendo una corona d'alloro di fronte alla stele che le ricorda, presente anche il Ministro dell'Istruzione Valditara. Le nostre scuole dovrebbero essere luoghi in cui nessuno si sente escluso. A dirlo intervenendo al Consiglio Episcopale Permanente a Roma è stato il presidente della CEI, il Cardinale Matteo Zuppi, parlando della scuola italiana a pochi giorni da rientro in classe degli studenti. Non possiamo accettare, spiega, che il luogo di nascita, la condizione economica fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. Voltiamo pagina, il gruppo TV che segue

0: CNN, MS Now e Politico di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione per protesta contro il tycoon. E intanto le tre testate giornalistiche hanno intentato causa basata sul primo emendamento per proteggere i nostri diritti e difendere il principio secondo cui il governo non decide cosa la stampa riporta o pubblica, si legge in una nota. Il voto va oltre la mia persona, viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania, ha commentato il cancelliere tedesco Merz, riferendosi al risultato delle elezioni amministrative di ieri che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Linke. Merz ha precisato che non c'è stato alcun dibattito sulla sua posizione all'interno del partito. Il governo, ha sottolineato, resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Torniamo in Italia, la cronaca dopo 25 anni in carcere in Florida e poco più di 2 anni dopo il suo rientro in Italia, Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. A deciderlo è stato il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì sera celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo. Forti era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Tornato in Italia nel maggio 2024, ora detenuto a Verona. In chiusura lo sport, calcio, dopo la quinta giornata di Serie A il campionato si ferma per 3 settimane per dare spazio all'Italia, attesa da 4 gare in Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre. Esordio venerdì all'Olimpico contro il Belgio, voglio vincere nuovamente in nazionale, e il proclama di Roberto Mancini al suo primo raduno dopo il rientro da CT Azzurro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

Rete 1 Network. Rete 1 Network.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
1: Un saluto e bentrovati ai nostri ascoltatori da Emma Parigi di Trevi Meteo. Si apre una nuova settimana con ancora pressione atmosferica alta sulla nostra penisola, al tempo di conseguenze per lo più asciutto ed assolato, salvo locali note instabili sulla Sicilia centro-orientale. Le temperature diurne sono quest'oggi ancora estive, soprattutto al nord e sulle regioni tirreniche, con picchi di 29-30 gradi, ma inizia a rinforzare la ventilazione, moderata a tratti tesa da nord. Nella giornata di domani si farà sentire maggiormente, poiché scorrono fredde correnti verso i Balcani e riusciranno a lambire soprattutto le nostre regioni adriatiche, apportando un calo delle temperature. Per il resto la situazione meteo resta tranquilla, con ancora stabilità ed ampi spazi soleggiati, salvo disturbi tra Calabria e Sicilia. Dettagli ulteriori sull'app e Trevi Meteo.
0: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Rete 1 Network, radio, internet and broadcasting streaming. Rete 1.net.

0: Top.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico nel 10° anniversario del terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia provocando 299 morti. Il Capo dello Stato ha reso omaggio alle vittime del sisma deponendo una corona d'alloro di fronte alla stele che le ricorda, presente anche il Ministro dell'Istruzione Valditara. Le nostre scuole dovrebbero essere luoghi in cui nessuno si sente escluso. A dirlo intervenendo al Consiglio Episcopale Permanente a Roma è stato il presidente della CEI, il Cardinale Matteo Zuppi, parlando della scuola italiana a pochi giorni da rientro in classe degli studenti. Non possiamo accettare, spiega, che il luogo di nascita, la condizione economica fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. Voltiamo pagina. Il gruppo TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto alla CNN, MSNBC e Politico di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione per protesta contro il tycoon. E intanto le tre testate giornalistiche hanno intentato causa basata sul primo emendamento per proteggere i nostri diritti e difendere il principio secondo cui il governo non decide cosa la stampa riporta o pubblica, si legge in una nota. Il voto va oltre la mia persona, viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania, ha commentato il cancelliere tedesco Merz, riferendosi al risultato delle elezioni amministrative di ieri che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Linke. Merz ha precisato che non c'è stato alcun dibattito sulla sua posizione all'interno del partito. Il governo, ha sottolineato, resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Torniamo in Italia. La cronaca: dopo 25 anni in carcere in Florida e poco più di 2 anni dopo il suo rientro in Italia,

0: dell'uomo. Forti era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Fike, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Tornato in Italia nel maggio 2024, ora detenuto a Verona. In chiusura lo sport calcio, dopo la quinta giornata di Serie A il campionato si ferma per 3 settimane per dare spazio all'Italia, attesa da 4 gare in Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre. Esordio venerdì all'Olimpico contro il Belgio. Voglio vincere nuovamente in nazionale, è il proclama di Roberto Mancini al suo primo raduno dopo il rientro da CT Azzurro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Pod. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico nel 10° anniversario del terremoto che nel 2016 devastò il centro Italia provocando 299 morti. Il Capo dello Stato ha reso omaggio alle vittime del sisma deponendo una corona d'alloro di fronte alla stele che le ricorda, presente anche il Ministro dell'Istruzione Valditara. Le nostre scuole dovrebbero essere luoghi in cui nessuno si sente escluso. A dirlo intervenendo al Consiglio Episcopale Permanente a Roma è stato il presidente della CEI, il cardinale Matteo Zuppi, parlando della scuola italiana a pochi giorni da rientro in classe degli studenti. Non possiamo accettare, spiega, che il luogo di nascita, la condizione economica fisica o il contesto sociale determinino le opportunità di apprendimento di un ragazzo. Una scuola autenticamente inclusiva è uno dei più potenti strumenti di giustizia e di pace. Voltiamo pagina. Il gruppo TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto imposto alla CNN, MS Now e Politico di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione per protesta contro il tycoon. E intanto le tre testate giornalistiche hanno intentato causa basata sul primo emendamento per proteggere i nostri diritti e difendere il principio secondo cui il governo non decide cosa la stampa riporta o pubblica, si legge in una nota. Il voto va oltre la mia persona. Viviamo un cambiamento profondo del sistema dei partiti in Germania, ha commentato il cancelliere tedesco Merz, riferendosi al risultato delle elezioni amministrative di ieri che hanno rappresentato una doppia debacle per la CDU nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove il partito è fuori dal Parlamento regionale, e a Berlino, dove ha perso contro la Linke. Merz ha precisato che non c'è stato alcun dibattito sulla sua posizione all'interno del partito. Il governo, ha sottolineato, resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Torniamo in Italia. La cronaca: dopo 25 anni in carcere in Florida e poco più di 2 anni dopo il suo rientro in Italia, Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. A deciderlo è stato il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì sera celebrata l'udienza nei confronti dell'uomo. Forti era stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per la morte di Dale Pike, avvenuta nel febbraio 1998 a Miami. Tornato in Italia nel maggio 2024, ora detenuto a Verona. In chiusura lo sport calcio: dopo la quinta giornata di Serie A il campionato si ferma per 3 settimane per dare spazio all'Italia, attesa da 4 gare in Nations League tra il 25 settembre e il 5 ottobre. Esordio venerdì all'Olimpico contro il Belgio. Voglio vincere nuovamente in nazionale, è il proclama di Roberto Mancini al suo primo raduno dopo il rientro da CT Azzurro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

Rete 1 Network. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar, su carta, quando vuoi, sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net. Con un sms al 393 000 9210. Con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Ogni ora sono grandi emozioni. Rete 1 Network.

0: Rete 1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Ogni ora grandi successi, ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.

The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Ogni ora solo grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Grandi emozioni in FM.
0: I successi del passato, le novità del presente. Solo musica che piace.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata. La radio delle grandi emozioni.

Best Oldies, Classics and New Hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.